0: Et pour nous tous, ce qui fait battre notre cœur passionnément, c'est qui, c'est quoi?
1: Eh bien, c'est vous, Catherine. Merci.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Se io rimetto, ritroviamo l'informazione in cui Mathieu Borini, salute.
3: Salute Anto, salute a tutti.
1: I pescatori corsi sono arrabbiati, Mathieu.
3: I palesi hanno l'inazione e l'autorità di beta e difficoltà che toccano uso mistero. Il prezzo dei carburanti è norma a rubare e l'ernesi seguridà li si barrano inadattati a realità di pesca artigianale, che erano oramai l'apertura di una mera stonda di scambi e di risposte. Per aver indicato brama di parlare, attenti azioni e blocchi mi vorrebbero spuntare di settembre. Subito Joseph Sarna, presidente del sindicato indipendente per i vese e i pescatori corsi, è un microfono di Patrice Roubaud.
4: Quando è che mi va sul capatore di ugre, donc si sa mica ancora, e può essere domani, dopodomani, da qui un mese. Tutto dipende dall'ascolto che abbiamo in prevettura oggi. Perché a proposizione che abbiamo fatto d'appoggio a Rimane, che noi volevamo negoziare ai cose che noi volevamo, annanzi i bloccaggi. Se non abbiamo nulla, andremo a bloccaggi più duri dell'ultima volta e andremo insieme all'ultima. E riculeremo mica davanti a Nivo che si presenta davanti a noi. Donc, il principio delle cose è. VMS che vogliono mettere in piazza e che noi non abbiamo mica da mettere. Poi daremo le nostre responsabilità e ciò che potremmo dire è che se l'autorità competente comincia a imbestiare i pescatori che non hanno mica VMS, dunque qui l'ultimatum è caduto e rientreremo in un combattimento subito. Anche se non è un pescatore, andremo per questo pescatore.
3: La meteo è dopo parecchie settimane di capitano e ha annunciato un cambiamento di temperatura e di un gessuio e una massa aerea fresca da ponente. Bene dall'Oceano Atlantico e si vorrebbe stare scontrando l'aria galla. Il risultato aspettato per ora temporali importanti verso i Baleari. Una impressione che culerà per toccare a Corsica più tardi. E coltivati Alexandre Antonini ci vuole chiedere che la temperatura di un nostro mare ha di un subanato di 30 gradi.
5: E nel suo contesto tutte le condizioni sono adunite per un tempo le pudente, di ciò che lo metto in ballo, specialista di Udempo, Yanamis, fatto si sta che il mare Mediterraneo è una grande riserva d'energia per il donno e a saete per via di temperatura più che alta, fino a 30 gradi in certi luoghi, ciò che faccia più di 3 gradi in anta e mezzana, la depressione dunque sta da formare verso le Baleare, così che i venti hanno da girare verso un mediorno punente, ciò che ha da cagionare un temporale in corsa. Da usolato Meteo France ferma prudente in quanto a prudenza di sevenimento dicendo che ci vuole da aspettare misure da ven ma che ci sarà assai acquate. Intanto il rappresentante di Chitempo Yanamis parla di una situazione che si avvicina a quella di 2022 ramintando a tempesta di 18 d'agosto che ha fatto 5 morti con raffiche di più di 200 km all'ora che erano state misurate. In un stesso tempo il fenomeno El Niño potrebbe essere il più prudente mai registrato in fin d'anno, cagionando dunque parecchie irregolarità in un tempo.
3: E per parlare di più, Yanamis, meteorologo e uno strombidato stamane, risponderà a 8:15 ai domande di Alexandre Antonini.
1: E in cui caldo la prefettura di Cismonte prevede?
3: 3 settori montagnoli e Alagna zotiosi, sto mercurigor pa o risico di vogo, ha annunciato a brevettura di usura e uvango di Univado e Lagriades in astasera a mezzanotte. È proibita circolazione e persone di evitura nanta tutti i dia segun cernadi. Fatega su nastro quantunque in furista un fumade e appena ebadienza che può descegli un altro giorno per fare il nostro barbecue. Un uomo di 43 anni è stato soccorso e rimane in Urtaga, perduto verso Torre Berratipa, o Caesan Pancrasio è stato scoperto, quasi svenuto da paesani che rivalavano. Sempre coscente, l'hanno aiutato, due cardiologi presenti sono posto di intervenire per trasmettere l'informazione ai soccorsi. L'uomo è stato portato in elicottero a un dei giorni verso l'ospedale Uastia.
1: I calori si ne vanno, ma l'agricoltore sono sempre in difficoltà.
3: Quest'anno l'impatto è stato di non portante nante i nostri legumi, temperature alte, manco d'acqua e restrizioni, i produttori corsi soffrono, zucchini, oasirgo e pomade si seccano tutti. Una situazione complicata è una perdita di Venevisi, dice Paul André Santini, ortolano Luciana e eletto a Camera regionale d'agricoltura.
6: Il problema è che c'è un calore che è abbastanza forte e il problema che si basa è che i legumi non supportano mica il calore. e so brugiadi si sviluppano in cava. C'è un grosso duvone dentro. C'è un problema non te vendite, si guagna mica soli e c'è una rossa perdita economica. Speriamo un aiuto e dopo iremo. Si montra che va di guardare tutto il mondo, tutto le gente che hanno perso, di mettersi in contatto con la d'agricoltura e dopo iremo in scuola di guardare con la DDTM, di trovare un esciuto a favore e giorni a bene.
3: On l'interbiche, t'as dit Julia Beaufis.
1: Écoute Mathieu, pepe, information et adobe.
3: Adobe, bonto.
7: La météo 100% locale, con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti cultivati e trasformati in tell'isola. Gioia, su tiuburu e basta.
1: La meteo di Uyono, oggi in Corsica, sottana qualche nuvolo a un precipio di giornata, poi un bello sole, studo pomeriggio, vento opponente abbastanza forte, anantu all'estremo sud, temperature massime per la giornata 35 gradi. In Corsica soprana a sole, vento moderato a certi luoghi, dopo mezzogiorno, raffiche che giungono a 55 km ora in Balagna, a mezzogiorno passato, temperature massime per giornata 34 gradi.
2: Ici RCFM,
0: actu local, musique et bonne humeur.
1: 6h36 minutes dans quelques instants. Votre chronique du Wanto Tokate. Mais pour le moment, c'est l'Arkouji avec Goudari Ziren qui arrive sur l'antenne. Mercredi 19 août. On s'ambiance avec l'Arkouji.

0: Service en mode été.
1: RCFM, c'était au Remezzo. Ritrouvons l'information avec Mathieu Bourin. Salut.
2: Salut Anto, salut à tous.
1: Dopo parecchie settimane di capitana è annunciato un cambiamento di temperatura.
2: Giunge su Iui una massa aria fresca da Ubunente, bene dall'Oceano Atlantico e suerebbe installare scontrando l'aria galla. Il risultato aspettato verrà temporali importanti verso i Baleari. Una impressione che culerebbe tocca a Gorsica più tardi e coltivati Alexandre Antonini Gibuemo Chieda che ha temperatura di nostro mare e di nostro sobranato idrentarai.
3: E nel suo contesto tutte le condizioni sono adunite per un temporale pudente, di ciò che lo metto in ballo specialista di Udempo, Ian Amis. Fatto si sta che il mare Mediterraneo è una grande riserva di energia per il donno e a saete per via di temperatura più che alta, fino a 30 gradi in certi luoghi, ciò che fa c'è più di 3 gradi in anta e mezz'anna. La depressione dunque è stata formata verso le Baleare, così che i venti hanno da girare verso un mediorno punente, ciò che ha cagionato un temporale in Corsica da usolato Meteo France ferma prudente in quanto a prudenza di sevenimento, dicendo che non ci vuole ad aspettare misure da ven, ma che non ci sarà assai acquate. Intanto ora presidente di Chitempo Ian Amis parla di una situazione che si avvicina a quella di 2022, ramintando a tempesta di 18 d'agosto che ha fatto 5 morti con raffiche di più di 200 km all'ora che erano state misurate. In lo stesso tempo il fenomeno El Niño potrebbe essere il più prudente mai registrato in fin d'anno, cagionando dunque parecchie irregolarità in un tempo.
2: E per parlare di più, Ian Amis, meteorologo e il nostro invitato stamane, ha un microfono di Alexandre Antonini da qui a qualche minuto.
1: Gli agricoltori ieri sono sempre in difficoltà.
2: E quest'anno l'impatto di Ugal è stato veramente importante in tanti i nostri leumi, temperature alte, manco d'acqua e restrizioni, i produttori gorsi soffrono, i zucchini, o asirgo e bumate si seccano tutti. Una situazione complicata è una perdita di Venevisi, secondo Paolo Andre Santini, ortolano Luciana e eletto a Camera regionale d'agricoltura.
4: Il problema è che c'è un gallo che è abbastanza forte e il problema che si basta è che i legumi non supportano mica il gallo e sono bruciati, non si sviluppano mica bene. C'è un grosso duvone che entra. C'è un problema non te vendite, non si guadagna mica soli e c'è una grossa perdita economica. Speriamo un aiuto e dopo iremo. Si mostra che va di guardare tutto il mondo. Tutti gli enti che hanno perso, di mettersi in contatto con la Camera d'Agricoltura e dopo proveremo i scudati, di guardare con la DDTM, di trovare un escudo favorevole per gli orni a bene.
2: Un'intervista di Giulia Bofis.
1: Attenti sempre al fuoco.
2: Tre settori montagnoli di Valagna, Zocciosi, Stumerco, Rigorpa, il rischio di fuoco, ha annunciato a breve tour il gismonte a giusura e il vango di Onivado e di Lagria, destina stasera a mezzanotte, è proibita circolare. L'azione di persone di evitare non tutti i giassi concernati. Fate caso un nastro quantunque in foresta, prova da un fumaio e un dita di oltre sigarette in terra. Un uomo di 43 anni è stato soccorso e rimane in Ortaga per tutto verso Ottore per attipare Occa e San Pancrazio. È stato scoperto quasi svenuto da paesani che rivalavano. Sempre cosciente, l'hanno aiutato due cardiologi presenti sono potuti intervenire per trasmettere l'informazione ai soccorsi. L'uomo è stato portato nel ligotto e un giorno verso l'ospedale e il vastia.
1: E infine, mossa di pescatori corsi ieri, Mathieu.
2: E palesano l'inazione dell'autorità di beta e difficoltà che toccano il mestiere, il prezzo e i carburanti, e norma europea e l'ernesi e i seguridali si barano inadattati alla realtà di una pesca artigianale, che non ha mai l'apertura di una vera stonda di scambi e di risposte. Per aver indicato brama di Barlama, attenti, azioni e blocchimi vorrebbero spuntare di settembre. Subito Joseph Sanna, presidente di un sindacato indipendente per la Ivese di Pescaori Gorsi.
5: Dopo, quando eravamo sul capatore di Ugre, non si sa mica ancora, e può essere domani, dopo domani, da qui un mese. Tutto dipende dall'ascolto che abbiamo in previtura oggi. Perché a proposizione che abbiamo fatto d'appoggio a Rimane, che noi volevamo negoziare le cose che noi volevamo, annanzi i bloccaggi. Se non abbiamo l'ultimo, andremo a bloccaggi più duri l'ultima volta e andremo insieme all'ultimo. E non ricoleremo mica davanti a niveau che si presenta davanti a noi. Donc, il principale cosa è. VMS che vogliono mettere in piazza e che noi vogliamo mettere da mettere. Poi daremo le nostre responsabilità e ciò che potremmo dire è che se l'autorità competente comincia a imbistiare il pescatore che non è mica VMS, dunque qui l'ultimatum è caduto e rientreremo in un combattimento subito. Anche se non è un pescatore, andremo per questo pescatore.
2: Un'intervista di Patrice Roubaud.
1: Ecco per l'informazione, Mathieu. A dopo.
2: A dopo, buon temps.
1: La meteo, di oggi, è in Corsica Sutana, qualche nuvola, un principio di giornata, poi un bello sole. Tutto dopo mezzogiorno, vento a ponente abbastanza forte, andando all'estremo sud, poi s'attenuare, temperature massime per la giornata 32 a 35 gradi. In Corsica Soprana, assai sole, vento moderato a certi luoghi, dopo mezzogiorno, raffiche di giungendo a 55 km/h in Balagna, a mezzogiorno passato. Temperature massime per la giornata vicine a 31 a 34 gradi.
0: Toyota Monte Oto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
1: Si vous constatez eh bien, des difficultés sur la route, n'hésitez pas à contacter le 04 95 32 22 22.
6: Ici RCFM.
7: Actu local, musique et bonne humeur.
1: Bojevento à présent sur l'antenne avant de retrouver l'écho d'ici sur RCFM.

0: Ayant gant o barz, ou di metez in kontatu gwa gant d'agrikultur, e do bu kwerem i skouda, di verda kou a DDTM, di droan on e chou da vavore, ou lez pe yor na ban.
1: E pour Ugaldo e per parte attenti a va ai temporali.
2: Una massa aerea fresca è prevista per i safaka dall'Oceano Atlantico e si verrebbe stalla in un Mediterraneo scutrendo l'aria galla, o risultato temporali importanti verso i Baleari, un fenomeno che durerebbe gulla per tutta la Corsica, Puemawa, o ben sero Alexandre Antonini, che in più di questa d'imperatura di un nostro mare di un sobranato di Trentarai.
3: E nel suo contesto tutte le condizioni sono adunite per un temporale pudente, di ciò che lo metto in ballo specialista di Udempo, Yann Amis, fatto si sta che il mare Mediterraneo è una grande riserva di energia per il donno e a saete per via di temperatura più che alta, fino a 30 gradi in certi luoghi, ciò che fa c'è più di 3 gradi in anta mezzana, a depressione dunque stata formata verso le Baleare, così che i venti hanno da girare verso un mediorno punente. Ciò che ha cagionato un temporale in Corsica da usolato Meteo France ferma prudente in quanto a prudenza di sevenimento, dicendo che lo ci vuole ad aspettare misure d'aven, ma che lo ci sarà assai acquate. Intanto ora presidente di Kitempo Yann Amis parla di una situazione che si avvicina a quella di 2022, ramintando a tempesta di 18 d'agosto che ha fatto 5 morti con raffiche di più di 200 km all'ora che erano state misurate. In un stesso tempo il fenomeno El Niño potrebbe essere il più prudente mai registrato in fin d'anno, cagionando dunque parecchie irregolarità in un tempo.
2: E per parlare di più, è morto l'autore meno un quarto, il meteorologo Yann Amis, e le spiegazioni sono da ritrovare nel nostro sito ICI RCFM.
1: Ah, voilà, il tema è sempre il fuoco, Mathieu.
2: Lui è torri montagnoli e Walagna e l'agriade è occiosi, questo mercoledì per il risico di incendio, a breve tour e gismonta ha annunciato a diusura e il vango di un evado in stasera a mezzanotte. È proibita la circolazione di persone di 8 tour e non da tutti i giassi concernati. Fa di caso un nastro, quantunque in foresta, un fumade e stato attenti a ogni seno di vogo. E poi un uomo di 43 anni è stato soccorso e rimane in urta per tutto verso torre per ratipa o che esempio Pancrasio. È stato scoperto quasi svenuto da paesani che rivalavano, sempre cosciente l'hanno aiutato due cardiologi presenti sul posto di intervento per trasmettere l'informazione ai soccorsi. L'uomo è stato portato un elicottero a 11 ore verso l'ospedale di Ostia.
1: E dopo la mobilizzazione d'aprile scorso, i pescatori chiamano torna a Mossa.
2: E qui di l'innazione dell'autorità di beta e difficoltà che toccano il lavoro che è palizzato per gli ubrezzi, i carburanti e ma ho rubato l'ernesi di sicurezza non sono adattati alle realtà di pesca artigianale. Domandano ormai l'apertura di una vera tonda di scambi e di risposte. Loro è però a idratazione, ma attenti, azioni e blocchi mi vorrebbero spuntare di settembre. Giuseppe Sana, presidente di un sindacato indipendente per i vesi e i pescatori corsi.
4: Dopo, quando eravamo sul capatore di Ugre, non ci siamo mica ancora, e può essere domani, dopo domani, da qui un mese, tutto dipende dall'accolto che avete ascoltato che mai in previtura oggi, perché a proposizione che abbiamo fatto d'appoggio a Rimane, che noi volevamo negoziare le cose che noi volevamo, annanzi i bloccaggi. Se non abbiamo nulla, andremo a bloccaggi più duri l'ultima volta e andremo insieme all'ultima e non ricoleremo mica davanti a niente che si presenta davanti a noi. Donc, il principale cosa è siamo VMS che vogliono mettere in piazza e che noi o la mica da mettere. Pideremo le nostre responsabilità e ciò che potremmo dire è che se l'autorità competente comincia a imbestiare i pescatori che non è mica VMS, dunque qui l'ultimatum è caduto e rientreremo in un combattimento subito. Anche se non è con pescatore, andremo per questo pescatore.
2: Un'intervista di Patrice Rubo.
1: Ecco per l'informazione in lingua corsa, Mathieu, on vous retrouve plus tard?
2: Eh oui, on me retrouve à 10h et 11h avec Michael.
1: Merci.
5: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: La météo de ce mercredi 19 août pour la Corse du Sud. Quelques nuages en début de journée quittent notre ciel pour laisser la place à un franc soleil. Cet après-midi, vent s'établissant à l'ouest assez fort sur l'extrême sud, puis atténuation. Température maximale pour le jour autour de 32 à 35 degrés. Pour la Haute-Corse, la journée est lumineuse avec beaucoup de soleil, vent modéré par endroits l'après-midi. Et se renforçant de nouveau aux premières heures du jour demain matin. Rafale atteignant 55 km/h aujourd'hui en Balagne. En milieu d'après-midi, température maximale pour le jour voisine de 31-34 degrés. 24 degrés sur le relief.
6: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: 8h36, vous êtes peut-être réveillé à 6h du matin, vous étiez avec nous depuis ce moment-là, et sinon, eh ben, on va vous réveiller maintenant avec Jean-Pierre Marcellesi. Estare con te, un rythme endiablé, c'est méditerranéen, hein, c'est italien, c'est bien, c'est RCFM. Ça, c'est un cocktail vitaminé, en tout cas, qu'on vous offre maintenant, musical.

0: Eruption sur RCFM. C'est l'heure de retrouver à présent notre chronique Rando Ingir en balade cette semaine dans le Fiumorbo. Christophe Zagali avec Hugo Pietri à la prise de son nous emmène à sa découverte en compagnie de Sampiero Mari, un jeune passionné d'histoire et de patrimoine originaire de cette micro-région.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici, RCFM.
3: Troisième étape dans le Fiumorbo, dans Ingir, ou toujours avec Sampiero Mari, originaire donc de cette micro-région, passionné d'histoire, de patrimoine, militant associatif aussi. Simouzin pré Sampiero Nantagumuna di Lizulac, ou Eri Eramu davanti monumento di Liburta di Fiumorbo, Simu Giustacanto, di Simu Incimiderio, davanti a Adidas Antalugia.
4: Ie, Christophe, ci ritroviamo qui per parlare appena d'una vigura appena smintigata, a olie lu duvio morbo, anco certe volte a olie lu du paese, c'è da sapere che i paesani sono in traccia veramente da poi i paretiani di riappropriarsi appena questa figura qui e di capisce appena di più a presenza di questa iegia qui in Campusanto.
3: Lo entriamo.
4: Allora, l'originalità di Geradio, se mi posso permettere, di Staglieja, è soprattutto ciò che noi abbiamo trovato in Drento. In Drento c'è la presenza di qualcosa che è piuttosto rare oggi, di ritrovare. Parlo allora d'arca. L'arca sono elementi di Geradio legati a tutto ciò che tocca vulnerario. Erano presenti la maggior parte del tempo in tutte le Iege, ma... A strada, a storia passando, ci sono avuto parecchie interdizioni di praticare su tipo di cerimonia funerari, di interrare dunque, i morti durante l'arca, e dunque la maggior parte dell'arca dei Iegi hanno smarrito. Ma qui in Isolaccio ce n'è, in Santa Lucia, e al di là di un'arca ce ne sono due. Ci sono due arche, e la particolarità era che c'era e c'è sempre un'arca che era adubrata per l'uomo e un'altra per i doni. Al di là dunque di la particolarità di questa iegia, c'è la sabè che è una iegia che si è sviluppata in gli stessi tempi che il paese, possiamo vedere dunque, se noi facciamo una piccola analisi della struttura della iegia, un'evoluzione e un sviluppo a livello soprattutto di Adaia. Si può vedere annanto ai muri due o tre passaggi bolei che è stata ingrandata almeno due o tre volte. C'è un cusabè che ha avuto una ristorazione qualche anno fa di questa iegia per mantenere appena il patrimonio del paese. I paesani provano tutti gli anni appena a riappropriarsi appena questa figura, la figura di questa santa di IV secolo, Santa Lucia, che rappresenta allo stesso tempo un lume e anche tutto ciò che tocca a luci. E nel paese ci sono due o tre luoghi in cui possiamo ritrovare la presenza di questa figura. Di Santa Lucia, qui in Iegia, in da Iegia do paese ben inteso, con una bella statua tutta in legna che forse veneria di XVII secolo. Infine, c'era questa fontana più in sud do paese, aveva qualche proprietà che curava i mali legati a loti, a quelli che andavano a lavarsi uiso e loti in quest'acqua benedetta.
3: Ecco, dunque, per Adiesa e Santa Lucia qui a Lisulaccio, dunque, a centro di Ucimiderio di Agumuna. Domani, guardata in Fiumorbo con voi, Sampiero Mari, andremo a Nantagumuna di Zangaino, in un magnifico luogo, normalmente a Ovresco, si chiama Cada Stadio. A domani, dunque, per Ingiro, in Fiumorbo.
0: A domani, Christophe.
5: On n'avait pas dit qu'on faisait attention à l'eau. Bon, approche, je vais te dire un secret. Mais à Quamboc, voilà, l'eau, ça ne tombe pas du ciel. Je t'explique. C'est vrai, quand il pleut, l'eau tombe du ciel. Mais cette eau n'arrive pas par magie jusque chez toi. De par sa stratégie opérationnelle, l'Office d'équipement hydraulique de Corse œuvre chaque jour pour préserver et distribuer équitablement cette ressource précieuse et épuisable. Donc l'eau tombe du ciel, oui, mais non. Ensemble, préservons notre bien commun.
6: Ici matin avec Isoulage Chemisage, la rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Isoulage Chemisage, la solution durable partout en Corse.
1: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et à 8h50, on retrouve Zazie avec Speed.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti in RCFM e Sodidia di ciò ritroviamo l'attualità con Mathieu Burini, buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
1: I piscalori gorsi in serga rimane in aiaccio.
2: I hanno balizzato l'innazione e l'autorità di beta e difficoltà che toccano son mistieri, uberelli, ubrezzo, i carburanti e norma europea e l'ernesi di sicurezza non sono adattati alle realtà di abesca artigianale. Domandano oramai all'autorità l'apertura di una vera stonda di scambi e di risposte. Attenti azioni e blocchi mi vorrebbero spuntare di settembre, a prevenuto di Joseph Sara, il presidente del sindacato indipendente per Aivese e i pescatori corsi. Di un dia su ioi, una massa d'aria fresca da Ubunente, bene dall'Oceano Atlantico, e si vorrebbe installare in un Mediterraneo scontrando l'aria galla, un risultato temporale importante verso i Baleari, un fenomeno che culerà per tutta la Corsica più tardi, una situazione che sarebbe impedurita dalla temperatura di un nostro mare che ha sopranato i 30 gradi. C'è di che se impensieriti e per sapere di più abbiamo ricevuto autore meno un quarto meteorologo Ian Amis e le spiegazioni sono da ritrovare nel nostro sito ICI RCFM. Due settori montagnoli di Walagna e l'Agriade Zotiosi stumercuri corpa un risico di incendio. La prefettura di Gismonta ha annunciato la chiusura di un vango e di un ivado sino a stasera a mezzanotte e proibita circolazione e persone di 8 ore nante a tutti i diassi concernati. Fa de gas un astro quantunque in foresta, un fumato, un ditta di sigarette in terra e state attenti a ogni segno di fuoco. E poi a un livello nazionale una terza verde da diadi è stata identificata da Direzione Generale di evidenze pubbliche. So concernate stavolta informazioni liate alle successioni. L'affare è stato controllato in boia, ha annunciato ai retrige di evidenze pubbliche a Migli Verdier. Due primi a Rubè c'erano stati confermati in fine di giugno e di luglio. 678.000 particolari e provvisionali sono stati tocchi. Il ministro in azione di conti pubblici si è d'altronde scusato. 350.000 persone sono state già contattate per essere prevenute e sensibilizzate all'usurpazione di identità.
1: A ringraziare a e torno un altro punto dell'attualità o Mathieu sarà un giorno dopo.
2: A dopo.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Si mi sembra in vigilanza già la paiga da monianta l'isola Zana, in Corsica Sutana c'era qualche nulla stamani versaiaccio l'Altaro che ha partuto il dipartimento ma sono svaniti oramai. Dopo mezz'ora di tempo sarà assolato e dappertutto. In seconda parte di giornata daremo 20 punenti, mezz'ora di punenti abbastanza forti in Rodiano di Porti Vecchio. Le temperature più alte sono tra 30 e 33 gradi, 25 sono aspettati dall'interno. E poi in Corsica Soprano il tempo è piuttosto bello, oggi è stata un po' in maggiorità. Eppure la tendenza sarà piuttosto annivolata in Castagnice con piccole acquate possibili che poi accada dopo mezz'ora. Il vento di maniera generale moderato, vario, con bufolate intorno a 55 km all'ora in Balagna dopo mezz'ora. Temperature più alte in Corsica Soprano tra 32 e 35 gradi, 24 in montagna.
0: Ici RCFM,
4: actu locale, musique.

Ocevento, canzone mitica di Tiama Dialese che ha dato il nome al gruppo Ocevento. Saluto a tutti e benvenuti a Terce FM per la vostra emissione in Sina 11 ore realizzata da Stefano Gasalonga mentre Ghi Giulio Nigoli è allo standard al microfono stamani Michele Andreani. Ritroverete una manza d'appuntamenti sicuramente il vostro almanacco di sortiti di la settimana di noi da ritrovare l'invitato di l'animazione verso 11 ore meno un quarto, Francis Mercantei, figura emblematica di Utavagna Club e di l'organizzazione di Usetembrino Utavagna, chi sa facca da qui a Calchidion, sarà a settimana che viene, e poi sarà magia, Marco Biancarelli ci spiegherà dove tu ci pulagherai sa vita in altro, mentre da qui a qualche minuto ritroveremo Antonio Dice in compagnia di Julien Fauconnier, produttore d'Ogli Essenziali, fra altro. Sarà giusto lupa Manon Lisa e a canzone Le Petit Pêcheur.

0: RCFM, l'invité.
1: Un festival is etamrino itaogna volta da 25 a 29 d'agosto pa un'edizione nuova, 5 serate, 5 paesi, una programmazione che è da continuare il dialogo tra i culturi e artisti gorsi internazionali. Ne parliamo stamani con Francis Marcante, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Un etamrino, come sempre, un festival appartenente al mondo. Cosa è, Francis, che caratterizza particolarmente questa edizione nuova?
2: Ah, cette édition est nouvelle, eh bien, est trop obvious, ça va mettre tout là, je trouve que possibilité qui s'est donné de déguster, nous n'avons pas de temps, l'opportunité de la programmation, et surtout une volonté qui est là. Elle a segue di boi sempre da cui un posto che è imparato che eravamo un centro del mondo, è normale che tutto il mondo ci voglia venga e ci voglia bene e accogliamo quelli che non vogliamo, che i mesi che sono i nostri, che i luoghi che sono i nostri, non li guardiamo mica perché pensiamo che non ci è mica il meglio che un paese deve essere più o meno un luogo, una scenografia piglia tutto il suo senso, non ne manca troppo meglio, e dunque ci stiamo ciò che ne avevamo.
1: È verità. Allora, se l'attacca a parte da Marti, a 25, in taglio isolato, con Manon Werner, che da apra serata, e poi Nico Wayne Toussaint e uso Mississippi Trio, per chi si è scelta per lanciare l'edizione?
2: Ah, sa scelta è venuta dopo gli sperti tempi uno di l'altro, una serata blues c'è sempre nel festival, e dunque quest'anno, posto che uno è diventato un amico nel festival, e poi mi già di chi sarà a capo di rossa serata di blues di quest'anno che bene, che sarà l'annata dei 60 anni di uno strassoggio, ma Nico Wintusin con una formula che li va magnificamente, di un sidello che noi teniamo caro di voi più di 20 anni e che ha un talento tremendo, e dunque siamo assai felici di accoglierlo, e poi ci sarà con lui Manon Werner, che è una formazione francese, ma con assai c'è un movimento naso musica che è abbastanza raro.
1: E a continuare sicuramente i serate con belli misti di culture e di musica. Marco, che sarà in Pero Gazevetti con Mago e Pat Cala e un super mojo che ne propone a due universi assai sfarenti qui,
2: assai sfarenti l'universo, ma l'universo primo con Mago sono due, ma due no arabo di trio di su genere di musica così, e all'inizio c'è di trio con dei mica su noemi o con dei Mago che ci sarà, e poi un Pat Cala con un super mojo così di una musica, a dirla francamente, classificarla in una maniera precisa è difficile, posto che tutte le musiche ci sono in un combo che è assai piacente a stare sempre e a bere soprattutto.
1: Dopo andare a Dio in San Dionisio di Moriani, qua su Trio, e poi a musica gorsa in cui i chiama dialesi, più di nuovo dialogo tra tradizioni musicali del Mediterraneo.
2: Ah, siamo tutti qui, un pubblico che noi vivimo, quelli che non scontriamo, tutto il mondo è assai felice di accogliere i chiama dialesi, questa bella che capita, posso dire. Bon, ci conosciamo i voi sempre, e poi soprattutto per ciò che li so e per ciò che li ripresentano. Si può dire un onore per noi di presentare questa serata e di vacchi con elli a Gorsica sarà ripresentata magnificamente in settembre quest'anno.
1: ven ar in Sant'Andrea du Gouton, i Vranci, ci sarà o Romulus do Brasil e François Morel, qui dino dui proposti qui so u posti, ma qui an ava via dia u pubblico, eh?
2: So o post ma bon Romulus do Brasil è lo di guidar e ciò che non denimo garo Brasil musica bossa samba chi è lo asafa d'una maniera di azuria ma di specifica e ci va a piacere di presentarlo e di farlo scoprire al pubblico in de noi. E poi François Morel non si presenta più, l'attore tutto il mondo conosce, un spettacolo che lo presenta in canzone che è un spettacolo di intelligenza, di sensibilità, di emozioni. Sono sicuro che mi ha passato una stonda magnifica.
1: E poi azirata di chiusura in talazani sarà usata tu dopo con Babel West e che tengo cosa pure m'aspita
2: a questi un scontro Babel West di un mischio come si può dire pesci di un scontro tra a Bretagna e o Marocco due universi differenti ma con una musica che tira di uno e dell'altro i paesi, ma che è bellissima, è piena di piacere, piena d'aperture, piena di volontà, di non, e dopo finimo appena con il latino, con che tengo, di una formazione, così andremo da Cuba all'Antiglia in una maniera
1: un c'è che niente si incontra di casa nuova. Usetem Rino Itavagna da 25 a 29 d'agosto, 5 zirati in dei 5 paesi di Itavagna. Ringraziavi Franci Marcantei.
2: Di nulla e a presto.
1: Una buona giornata
2: a tutti.
1: A voi di noi un buon settembre in a voi. A vederci. Dans quelques instants, Marco Biancarelli. E s'il y avait de la vie ailleurs, on en parlera dans Saramaggi après. Letizia Maggialesi e l'Emiliana.

0: Marco Biancarelli, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Quante volte vi è successa di figliulare stiddi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sono posti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto ci vuole capire ciò che vuole dire a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici: l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nei luni di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta a torre. In cui telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita non sta a terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo soli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata a nasce a Quinci, forza o lo stesso miracolo, può essere accaduto un altro, qualche da voi si ha so forma, no? Dunque, la prossima volta che vuoi figliolare ti stiddi, chissà, forza c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.
0: E quale chissà. A ringraziarvi Marco Biancarelli in questa magia. Da che poco un utilizzeretto di Mathieu Bourigny può giocare insieme in Dainduina subito.
2: Du 17 au 24 août, vivez les rencontres musicales de Calenzana avec RCFM. Chaque jour, la musique investit les plus beaux villages de Balagne. Lundi, en ouverture, le virtuose violoniste Renaud Capuçon et le pianiste Guillaume Bellhomme ouvrent le festival. Mardi, un concert rare vous attend avec Corresponde. Mercredi, un voyage au cœur de Vienne, Vienne 1811. Jeudi, Canti Intimo avec la superbe soprano Amélie Tati. Vendredi, voyage à travers le piano, l'improvisation, la composition de Jérémy Ababou. Samedi, c'est le Quatuor Léonis, dimanche, Cantuincelli, et lundi 24 août, pour clôturer cette 26e édition, le Requiem de Mozart. Les rencontres musicales de Calenzana, venez vibrer du 17 au 24 août avec RCFM.
3: Du 19 au 23 août 2026, rendez-vous à Bastia, sur la place Saint-Nicolas, pour Aucha d'Awashtiach. Le grand concours de boules qui fait vibrer la ville pendant 5 jours. Sport, convivialité, tradition et ambiance garantie, Aucha d'Awashtiach fête ses 10 ans avec RCFM.
4: Ici, média officiel du grand départ de la Vuelta 2026. Vivez la course du 22 août au 13 septembre. Du spectaculaire grand départ à Monaco au grand sommet d'Espagne, ne manquez pas les temps forts de cette course mythique. À suivre sur Ici, du 22 août au 13 septembre. Plus d'informations sur lavuelta.es.
5: Il y a une chose qu'on peut faire, une belle chose qu'on peut faire, c'est léguer au Secours Populaire. Ce sera utile, il y a tant à faire. Ça ira à la cause que vous aurez choisie, ça pourrait être très loin ou bien très près d'ici pour construire une école pour des vacances en Normandie. Ce qui est sûr, c'est que ça changera des vies. Legs, donation, assurance vie, pensez au Secours Populaire. Plus d'infos au 01 44 78 22 00. Appel non surtaxé.
6: L'été se passe sur Ici RCFM.
7: Votre radio.
0: Benvenuti in RCFM, una bella di mattinata su 11 giorni. L'informazione di Mathieu Bourigny, buongiorno.
8: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: Sa vicina rinfrescata, ma di nuovo forse temporale.
7: Ie giunge su iui una massa d'aria fresca da ubunente, bene dall'Oceano Atlantico, e si uerebbe stalla in un Mediterraneo scontrando l'aria galla, un risultato temporale importante verso i Baleari, una impressione che colerà per tutta la Corsica più tardi, una situazione che sarebbe impediurita più di questa da temperatura di un nostro mare che ha sopranato i 30 rai, c'è veramente di che essere impensieriti, e per sapere in più abbiamo ricevuto da 8 ore meno un quarto un meteorologo Ian Amis. O spiegazioni sono da ritrovare al nostro sito ICI RCFM. Due settori montagnoli di Walagna e l'Agriade Zocciosi su Mercuri corpa un risico di incendio. A brevettura e Gismont ha annunciato la chiusura di un vango di Onivado sino a stasera a mezzanotte. È proibita la circolazione di persone di eviture non da tutti i giorni secondo Cernadi. Fa di gas un nastro quantunque in foresta, un fumato e un dita di sigarette in terra e state attenti a ogni segno in vogo. A livello nazionale, la direzione di finanze pubbliche tocca da una terza perdita di adi, so concernate stavolta informazioni liate alle successioni. L'affare oramai controllato ha annunciato la direttrice di finanze pubbliche Amélie Verdier. Due prima rubeci erano stati confermati in fine di giugno e di luglio, 678.000 particolari e provvisionali sono stati d'occhi. Il ministro dell'azione di conti pubblici David Amiel si è d'altronde scusato. 350.000 persone sono state già contattate per essere prevenute e sensibilizzate all'usurpazione d'identità. A seguito dell'affare Liana di poi l'8 giugno scorso, 1.587 persone sono state incarcerate. Un fatto pubblicato dal ministro della giustizia Gérald Darmanin. Due settimane dopo l'ultimo punto di situazione, il 4 agosto, sono 173 ad essere stati imprigionati. A tempo, quasi 2.100 informazioni giudiziarie sono state aperte e date a giudice di istruzione. La lotta contro le violenze sessuali non ha esitato, continua il suo rinforzo.
0: A ringraziarvi, Mathieu. Bella giornata a voi e a trovarci domani.
7: A domani, Michael.
4: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui corsica, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succhio burro e basta.
8: E succhia!
0: Il tempo d'oggi. Allora, cosa di? Corsica Zutana, chi in io li presenti stamani in un rodio naiacino, l'Alta Rocca, a parte orientale o ripartimento, si sono svaniti abbastanza all'estra, o lo pomeriggio è piuttosto assolanato, in seconda parte di un'onata, avremo un vento a ponente, mezz'anno ponente abbastanza forti, poi i parti di Porto Vecchio, i temperature più alti tra 30 e 33 gradi, 25 in dell'interno, e poi in Corsica Zuprana, o bello tempo, da un po' in maggiorità, anche se a tendenza appena annullata in Castagnice, acquatucci possibili dopo mezz'anno, vento sarà moderato, sarà vario, con buffolate intorno a 55 km all'ora in Balagna durante dopo mezz'anno e poi temperature aspettiamo tra 32 e 35 gradi e 24 in montagna.
4: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.

0: ici.
1: ICI.
0: Ici RCFM. ICI.
1: Nous sommes en Balagne, nous sommes au village d'Areigne, où cette semaine dans Écampaculemag, une première étape au salon de coiffure de Priscilla en Friagne, à l'entrée du village.
2: Écampacui, Nanta RCFM.
1: Priscilla est d'Areigne. Elle a décidé d'installer son salon de coiffure dans son village il y a 13 ans.
3: Quand j'ai obtenu mon brevet professionnel de coiffure, pour moi, il était très important de m'installer dans mon village pour qu'il y ait un peu plus de vie, parce que je pense que de nos jours, dans les villages, il faudrait de plus en plus de commerce. Aujourd'hui, ma propriétaire récupère ce local, donc c'est pour ça que nous allons déménager en face, mais on restera toujours à Areigne.
1: L'artisan coiffe tout le monde, petits et grands.
3: On fait des couleurs, des mèches, des coupes-hommes, des coupes-enfants, des lissages brésiliens, et j'essaye de travailler avec de très bons produits. Clientèle, tout âge, de petit 1 an jusqu'à 90 ans. Origine village, mais j'ai aussi, même de Calvi, Le Rousse, une clientèle qui monte, et après aussi, l'été, beaucoup de maisons secondaires. Clientèle fidèle, même les maisons secondaires, souvent, elles attendent d'arriver au village pour se faire coiffer. Manucure aussi, donc un service de pose, de gel, semi-permanent, mains, pieds... En plus,
1: Priscilla va proposer de nouveaux services dans son nouveau salon.
3: On va développer autre chose, donc tout ce qui est spa et vraiment soins du cheveu avec essentiellement des produits qui viennent de Saint-Rémy de Provence, donc ça s'appelle Végétalement Provence, pour bien traiter chaque problème de personne qui a des pellicules, cheveux gras, et en plus pour celles qui voudront faire des forfaits massage.
1: Plus qu'un commerce, le salon de coiffure de Priscilla est un lien social pour les habitants de la région.
3: Et justement, je trouve que dans un village, dans un salon de coiffure de village, on a ce lien social qu'on ne retrouve pas en ville. Donc souvent les clientes, elles me disent qu'elles viennent ici parce que elles se sentent bien. C'est comme à la maison en fait. Voilà, puis à qui s'arrête, boit le café. Donc c'est vraiment, je trouve que ça fait comme une famille en fait.
1: Maintenir son activité, attirer de nouveaux clients, tels sont les défis de Priscilla en Friagne, la coiffeuse d'Areigne. Et on continue notre balade à Areigne. À présent, on vous emmène à la rencontre de la société de chasse du village avec son président José Castellane.
2: Et Campacui.
1: Diazugeda di Gaccia di Ubaese, una storia nata in 2021, come ci spiega José Castellagno, suo presidente.
4: Siamo tutti dunque andati amici, che abbiamo deciso di questa società, per poi andare a caccia, andare a regole, tutti insieme, e per poi fare di noi l'azione come smattiare i ghiacci, smattiare le biste, smattiare le fontane, i punti d'acqua, per così per i segnali o per le barnige. Dopo andiamo a caccia in altre destre comuni. Nante comune di Gadari, di Lavadoglio e di Lagaiuo. Dunque siamo un gruppo di 15 persone, un po' brisso, andiamo in battuta tutti i sabati, tutte le domeniche. Ci ritroviamo tutti insieme, a mano, buon caffè, dopo mangiare insieme, le partite di caccia insieme, a musarci.
1: La sua unisce tutte le generazioni.
4: Giovani e miei giovani, andiamo tutti insieme, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, amici, cugini, parenti. E dopo ciò che noi vediamo, donne, che testa di dia, soprattutto mese agosto facciamo un concorso di voce per poi ci ritrovare tutti insieme per poi fare entrare due fondi che ci rompe per intrattenere tutte le fontane, tutti i cani.
1: Lo scopo di Azugela di Gaccia è di fare di nuovo appena l'educazione e di pedagogia.
4: Poi ci sono dei giovani, noi non mi trovo a piangere perché abbiamo conto con qualche giovane che è appassionato, che si interessa, che è bello, e a noi ci piace piacere di trasmettere ciò che noi sappiamo e ciò che ci ho imparato tutti i nostri viti. Voilà, faccio piacere di trasmettere qui. Fermo assai pedagogico.
1: Cignali e conigli li sono problematiche maio per gli agricoltori, come per José Peguradio, stare ad un paese.
4: In Balagna, di noi, in Areigno, e soprattutto conigli, un'ideologia una forte problematica che ce n'è assai, facciano gli sguasci nelle colture, è assai difficile regolare. Bon, geniale, faccio lo sguascio di noi, ma andiamo quantunque a regolarlo. Ma chi ho conigli è più complicato.
1: A Società di Gaccia d'Areigno, una società tra amici e passione espertera che adunisce oggi una quindicina di gacciaori.
2: E Campacui.
1: Allez, à présent, on vous emmène en l'église, dans l'église du village, à la rencontre de la confrérie Sant'Antoine et Abate.
2: RCFM et Campacui.
1: Dinoyez à Sant'Antoine et Abade et Kemoridro ou à Jacques Andréani. Fage Bart e di Guelli che hanno creato a Gonfradana.
5: Gonfradana si chiama Sant'Antonio Abate e Sant'Uste è stata creata 1993. Si è stata poco più, 1950, quando è stata creata con un curato squaccione che era fatto da Daniel Sain. Eravamo 30 uomini. Tutti i confratelli sono da Reggio, tutti qui, giovani, due, qualche giovane, si dice, con questo so giovane, con 20-22 anni.
1: A Gonfradana partecipa a un'epoca dei vidimanti e il più importante di Sant'Antonio Abate.
5: Sant'Antonio, quello dell'arancio, c'è assai mondo, usando il cacco d'arancio come vada vista, poco presso, in piazza è pieno d'aranci e c'è gente che viene da strò. Per preparare giù come una settimana, mette usando in piazza, mette aranci dappertutto, giù come una settimana. Dopo c'è Santa Maria, San Chirgo, la Settimana Santa, il Risanto, Venerdì Santo, Pasqua, va. Tutte queste qui sono più importanti.
1: A Gonfradana di noi un ruolo sociale.
5: Allora c'è un morto che fare così, se ci aiuta la gente, poi quando c'è un matrimonio, ci domandano per cantare e tutto. No, ci può aiutare, per fare così, ci può aiutare lì, anzitutto.
1: E la sfida per la band che l'uccisia di più giovani.
5: Ci spero che continuerà, che i giovani vengano a piazza. Per il momento noi siamo qui, cerchiamo a tenere.
1: Oggi una ventina di confratelli fa genu parte di a Gonfradana Sant'Antonio Abate d'Arezzo. Nous sommes à Arezzo cette semaine dans Et Campacule Mac.
2: Ici RCFM.

0: Azabed eo e jokele o bastinatxo. Vincent Albertini a bispiega awa de baji viori di uste masant.
1: Oje, parlemu d'un fiore co preverisku, u bastinatxo, una bianta ki siue espessu. U bue de diamadinu a bastinatxa. Cresce dabertutu, in montagna, in bordi mare. Alta, fine, quez ovronde d'aliade, e in cima una rende infiorescenza bianca. Se a vidia de ue, c'è sempre un piccolo segno au gentro. Se a vidia de ue, c'è sempre un piccolo segno au gentro per riconoscerla. Un fioruccio scuro, quasi negro. U bastinaccio di una garota salvadiga. E da ella, chi bene a garota chi mandiamo odie. Ma non è mica gli stessa. A raiga è più fina e più dura. E si mandia soprattutto quando è giovane. In lusi antichi si mettiano evronde i viori anche ranelle in nesupe o in insalade. Ma ciò la fa attenzione, perché il bastinaccio s'assomiglia a altre piante che possono essere pericolose. Per esempio, s'assomiglia a giuda, che è una pianta velenosa. A basta strufina evronde, se le sente una garota, di ella. Se non sente un'onda, la gade la sta. A fine di l'estate, abbianta gambia i forma. Si dio è piano piano e fage come un piccolo niu iranelle. Una bianta meravigliosa, che tutti conoscenu senza sapere il suo nome. Bagetti viuridi.

0: Michel Jonas avec les vacances au bord de la mer. Et d'ailleurs, c'est bientôt la fin des vacances hein, pour les enfants du moins. La rentrée se rapproche à grands pas. Sarah Madia arrive sur votre radio. Chisera una vida al troc. Boy Agreide, Marco Biancarelli ci risponde. Ascoltatelo.
1: Buongiorno a tutti. Quante volte vi è successa di figurare stidi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sono posti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto, c'è ora capì ciò che dovuli dire a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici, l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nei luni di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forse culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta a torre. In cui telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita non sta a terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta l'immensità. Se da c'è sboccata Anna Chacquinci, forse lo stesso miracolo può essere accaduto un altro, qualche da voi sia so forma, no? Dunque, la prossima volta che vi figurerete gli stidi, chissà, forse c'è qualche sia che figura verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: Allez, troisième étape pour cette balade dans le Fiumor, où cette semaine avec Christophe Zagal et Hugo Pietri, ils nous ont emmenés à la découverte donc du Fiumor en compagnie de Saint-Pierre Oumar, et toujours un jeune passionné d'histoire et de patrimoine originaire de la micro-région.
1: Troisième étape dans le Fiumor, dans Ingir, ou toujours avec Saint-Pierre Oumar, originaire donc de cette micro-région, passionné d'histoire, de patrimoine, militant associatif aussi. Simouzin près Saint-Pierre, ou Nantagumouna di Lizulac, ou Eri Eramou d'Avanti, ou Monument di Bourtadi au Fiumor, ou Simou Giusta Kant, ou Odie Simou Inchimiderio d'Avanti à Diez Antalugia.
2: Hier, Christophe, ci ritrouvons qui, per parler appena d'una vigoura appena smintigada, à Olielu du Fiumor, ou Ancou. Certe volte a livello du paese c'è da sapere che i paesani sono in traccia veramente da poi parecchiani di riappropriarsi appena questa figura qui e di capisce appena di più la presenza di questa legge qui in Campusanto.
1: Entriamo.
2: Allora, l'originalità di Geradio, se mi posso permettere, di Staglieja, è soprattutto ciò che noi abbiamo trovato in Drento. In Drento c'è la presenza di qualcosa che è piuttosto rare oggi, di ritrovare. Parlo allora d'arca. L'arca sono elementi di Geradio legati a tutto ciò che tocca funerario. Erano presenti a maggior parte di tempo in tutte le Iege, ma... A strada a storia passando ci sono avuto parecchie interdizioni di praticare su tipo di cerimonia funerari di interare donc i morti durante l'arca e dunque a maggior parte di l'arca dei Iegi hanno smarrito, ma qui in Isolaccio ci n'è in Santa Lucia e al di là di un'arca ci sono due arche e la particolarità dire chi c'era e c'è sempre un'arca che era adubrata per l'uomo e un'altra per i doni. Al di là donc di la particolarità di sta Iegia, c'è la sabè che è una Iegia che si è sviluppata in gli stessi tempi che il paese, possiamo vedere donc, se noi facciamo una piccola analisi della struttura da Iegia, un'evoluzione e un sviluppo a livello soprattutto di Adaia. Si può vedere, andando ai muri, due o tre passaggi bolei che è stata ingrandata almeno due o tre volte. C'è la sabè che c'è avuto una ristorazione qualche anno fa di questa Iegia per mantenere appena il patrimonio del paese. I paesani provano tutti gli anni appena a riappropriarsi appena questa figura, la figura di questa santa di IV secolo, Santa Lucia, che rappresenta allo stesso tempo un lume e anche tutto ciò che tocca a Lotti. E nel paese ci sono due o tre luoghi in cui possiamo ritrovare la presenza di questa figura di Santa Lucia, qui in Iegia, in da Iegia do paese ben inteso, con una bella statua tutta in legna che forse veneria di un XVII secolo. Infine c'era questa fontana più in su do paese, aveva qualche proprietà che curava i mali legati a Loti, a quelli che andavano a lavarsi uiso e Loti in quest'acqua benedetta.
1: Ecco, donc, per a Diesa e Santa Lucia qui a Lisulaccio, donc a centro di Ucimiderio di Agumuna. Domani guardata per il Fiumor, con voi Saint-Pierre Oumar, andremo a Nantagumuna di Zangaino, in un magnifico luogo, normalmente a Ouvresco, si chiama Cada Stadio. A domani, dunque, per in giro, in Fiumor.

0: E radion Camelu Pasquale igu azuela la canzone perché so 2 ore e 6 minuti in anta RCFM e cario di Dori Giuseppe con noi. Oise, come si muove?
1: Saveria, vi saluto.
0: Babà, oggi Oise.
1: Io ti ho parlato di fighi, non ci portano i pochi stamani.
0: Allora, mi nego Lumbezzani, subito.
1: Gli hanno 15 giorni davanti.
0: E ieri avevo lì a domanda giustamente Oise, perché chi tutti tutte le vighe goegu o cagion di me in corti per esempio fanno i frutti, allora chi d'abitudine non facciano mica frutti a ua e più tardi, dunque di ciò che vuoi dire
1: un vigo in montagna di settembre.
0: Ieri, ecco, d'accordo.
1: Oui, di settembre, poi a chi non lua 15 giorni davanti di noi.
0: E tutto qui, dunque, si può spiegare con galore,
1: eh? Non vedete mica il gallo che già fatto. E poi allora, arriva l'estate di Santa Maria, non è mica venuta.
0: È vero.
1: Perché io, dopo l'estate di Santa Maria, comincio a fare, e mo porcaccio e i legumi d'inverno.
0: Ah, di già, comincia dei già.
1: Dopo a condizione
0: che la giazia rinfrescata,
1: esattamente, poi a fare, a tagliare i porri, tutto, non c'è mica toccarli, faccio troppo gallo. No. Quando è stagione, non si facciano mica, tutto è in perdizione, tutto.
0: Ehi.
1: Tutto. Boh, i vighi sono sempre gli stessi, ma hanno 15 giorni davanti.
0: Quantunque,
1: Oui, è una giugia figa. Allora, a prima, questa è primaticcia, i violoni, questi sono scorsi, poi non so quanta. Quando è giù, è una nera e una bianca. E poi sono carche,
0: Ce ne sai.
1: Oui, e sabato venderà già un tomo marcato un beccione.
0: D'accordo.
1: Con pomate, con fagioli, appena di tutto.
0: Tutto c'è che l'ugine dell'orto.
1: Allora, stata sente, Saveria, poi se non venga mica, ma ciò che mi faccia per ora è domani da retto.
0: Perché? Dite.
1: Annunciano.
0: È una tempesta.
1: Annunciano una tempesta, l'acqua si riannuncia. L'acqua si riannuncia. Ma io ho paura della rame.
0: Arrondina, sicura. Chi sterpa tutto, per l'orto è proprio una isradia.
1: Se si può sapere, ci sono io come il regno. Saveria, tamanta battaglia, per giugno. Per giugno, a fare l'orto, coraggio, e che in un quarto d'ora non c'è più un'onda, Saveria, può essere, non ci sia mica randena, può essere.
0: Ma se non c'è che piossa, può essere che
1: d'acqua non è un problema, se ne andrà,
0: Di arrondi da chi strappa tutto, chi ruina tutto, che ruina tutto.
1: Siete sicuri che se l'accade qua, a sera gli se non dorme.
0: Mi penso, Tutto questo lavoro e tutti questi sforzi.
1: La difficoltà che non avevamo a fare l'orti. Sapete l'orti, c'è più gente che abbandonano che ugreano. Troppo difficile, troppo affari contro noi. Io me ne tiro perché sono sempre in gente, sono arriterata, già esperienza e tutto. Ma a giugno avevo un orto come a giugno, attenzione. Oh, e pomate è incredibile, linde, grosse, abbondante, è bene, sa fare qui il frutto in un quarto d'ora, poi se non venga mica.
0: Ce l'ha sperato.
1: Ora potrei fare una preghiera, non lo sapevo.
0: preghiamo a Dio, a Gesù, che lo ci sia giusto appena acqua, giusto ciò che lo giole, e poi mica rondina chi l'orti e tutto il mondo si assicura sicuramente.
1: Ci sono di un arbore, e pica che ci fa sicuro, un altro, c'è la vigna che. Non andare a pensare che ci vorrete un dospino.
0: Penseremo a voi in tutti i casi, Oise.
1: A domani.
0: È stato un piacere, Oise. A domani. Buona giornata, un abbraccio, a vedi. E ieri Giuseppe con noi che ci parlava di tempesta normalmente che è prevista da qui a 2 giorni. E c'è Ani con noi. Oh, Ani, salute.
2: Buongiorno.
0: Come siete, Ani?
2: Ça va, tutto va bene.
0: Bon, tanto meglio. Dove siete? In Bitura?
2: Mi sono fermata.
0: Vabbè, allora, fa dei gas. Didemi, Ani.
2: A una mamma diceva sempre, quando piove, quando c'era usato, era zaetta, si faceva tre volte usare i nudi a grocci.
0: Sì?
2: E poi dicia, Santa Benedetta, paraci da Utono e da Zaeta.
0: Ah, questa è una guinicia amica?
2: E beh, voilà.
0: Ecco. Voilà. Una bella espressione. E beh, raghi, voilà. Quando noi siamo di idee, la fa impressionante, quando noi siamo persone maggiore, ma quando noi siamo di idee, ce la rassicura, secondo me.
2: Eh beh, ma mamma le dice sempre così.
0: E beh, rassicura, o così, bisantia di meglio, o anni?
2: Beh, io non ne ho paura, ma elle dice sempre così.
0: Ah, bon, d'accordo.
2: Ma la figa aussi, elle che aveva paura.
0: E poi se, sicuramente. E se si dà tre persone hanno appena gli stessi parole, per assicurare quando è l'uggio dono o a Zaeta o a Dimpesta, a Gibuedei, il carré di Dori, chi anni, dunque, a Buedei, bede, per piacere, o anni a.
2: Allora, ella dicia, si va a Grossi,
0: yeah.
2: E Volsi, e poi dicia. Beata Santa Benedetta.
0: Beata.
2: No, Santa Elisabetta.
0: Santa Elisabetta.
2: Elisabetta.
0: Paraci
2: da
0: Udono
2: e da
0: Zaeta. Paraci da Udono e da Zaeta.
2: Elisabetta, mica Benedetta.
0: Paragi da Udono e di Azaeta. Ne avremo bisogno, hein? Per i giorni che giungono, canavane, perché normalmente c'è da essere dono a sei Azaete, che è una dimpista e prevista.
2: E che dice per
0: l'altro tenga buono. Ce la teneo, no. In tutti i casi, a ringraziabio, Anni, per questa bella espressione.
2: E ben di non andare a bella.
0: A ringraziabio, babra, ciò, Anni, a presto, spero.
2: A presto.
0: Buona strada, a beggi.
2: Merci, a bella.
0: Era Anni, qua, queste belle parole di Azo Mamona, Beata Santa Elisabetta, pareggi da Udono e di Zaeta. Ali, appena in musica. Per continuare, non ta breguanza mora, o manuso, la magnifica canzone di Pedro Zanto Guelfucci. Cari amici, 0495 30 28 28.

O manuzo di Bedruzantu Guelfucci e carami che c'era Annie con noi che ci ha detto una bella espressione donc di aso mamon e quando l'uge udono e azaeta e o Giocobigi in principio emissione che eri abbiamo parlato di Andiulu che ci ha parlato di Uvig o di Aviga e giustamente ha pensato a fatto che lingua gorsa Aviga donc è l'erburu e che Uvig è Uvru e donc pare tutto all'inverso se non se no mettiamo accanto al francese di una particolarità che a mavviso non mi cava tutto troppo leggero che ma bene dall'evoluzione di ladino e di storia di nostra lingua donc si c'è a viga quando mi parla l'arbore o vigo quando mi si parla il frutto di una piccola specificità di nostra lingua di lingua gorsa e mi rammenta quanto è ricca e sempre piena di sorprese. Ecco, se va de che cosa di non sta soggetto se bogunisci de l'origine di linguistica di strafare ti amade di ancora parlare da strafare sicuramente o numero o gunisci de di ovamoso di ruguatro non ta dink 30 o i 20 o i 20 o i intanto ci stiamo sentendo una bella canzone nen terra nen cielo.

Avileta non ta reguanza mora Avileta chi sarà un concerto 25 da Osto in a Diesa Santa Maria di Lumio a 7 ore cari amici, baspetemo qui, so sempre goteo e con Julie, baspetemo 0495 30 ui 20 ui, 20 ui, be parla di ciò che volete, di ciò che avete inteso, giusto non so di ciò che volete, baspetemo e baspetemo sempre in musica a primavera. In cu a zarpa, cari amici, siamo mercoledì, genoe da ostro, si le non t'avrei con s'amore, di da ostro, e di un momento di diamaci, a subito.

Abrima bir, inku azar pananta erci FM e kahami giso guazi du yuremi, zu txirista duan nuno, rensan, me a pasan san, me a diskuda parla, dunk e baspit, u san preaulistez u numero, u gulinxit e 0495, 30 ui, 20 ui, 20 ui, e noi, e continuem ui musica a baspetan u kahami gi. A basqualdina, Quaso è la canzone, solo, e poi aussi dei micasoli, che si mugui, non t'avrigonza amore a tutto l'estate con voi, anche l'inverno, bella sicura. A subito.

école ou au groupe Abasqualina e azabiazi che Abasqualina o gruppo in tutti i casi è nato in corti in 2014 non Taiwan chi di l'università di Gorsiga e un nome io gruppo dunque Abasqualina è stato adu per via di o gruppo Abaladina degli anni 90 delle rade gortinese alle biga ecco ci stiamo sentendo un'altra canzonetta sotto io remi ci verma un'ora insieme caro di Dori allora continuiamo in musica con chi paese sarà e ci ritroveremo giusto dopo cari amici abbiamo un'ultima volta aspettiamo qui di RCFM e siamo sempre qui con voi non ti avrei quanto amore.

0: Tua voce, don Giula Potentini, nanta avreguenza amore, e c'è amato con noi. Saluto, ama.
1: Saluto, Savi, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Vabbè, come siete?
1: Sempre così è preso le cose.
0: Ah, ecco.
1: Questa è detta.
0: Questa è detta.
1: Hai un testo che mi piacciono i fichi.
0: Ye, un frutto preferito.
1: Ah, e così saluto uno suo giardinaro.
0: Ye, sicura, Giuseppe, ye.
1: Mangiava una ricetta.
0: Ah, questa mi faceva piacere.
1: Con un fico.
0: Ah, d'accordo.
1: Poi, allora, per quattro persone, per esempio.
0: Per quattro persone.
1: Se possiede più crescite o diminuite, come si dipende.
0: D'accordo.
1: Poi, allora, c'è il macchietto del canaca, il macchietto del canaca, la nadra.
0: La nadra, sì.
1: Allora, bisogna 8 fighi.
0: 8 fighi.
1: Dopo 300 grammi di insalata, insalata fresca. Dopo 100 grammi di vitetto dannata del marché del canard, in francese fumé, o in fumaticato come rincorso.
0: D'accordo.
1: Poi 60 grammi di roquefort, di formaggio roquefort. Dopo 60 grammi di noci, 3 cucchiaie a supa d'olio d'oliva, una cucchiaia a supa d'aceto, e sale e pepe, tu,
0: sicuro.
1: Voilà, e dopo quando avete preparato questo piatto, allora, si lavano i fichi, si tagliano a pezzi. Non un piatto si mette a son salata, i suoi fighi, dopo un filetto di un canaco di lanata, un cacio che può tacciare,
0: che spruzzolarlo.
1: Si faccia una piccola salimoglia, una salimoglia con l'olio, con l'aceto, e si versa tanto.
0: D'accordo.
1: È una mica complicata a farsi.
0: No, un'insalata fresca e quantunque chi ha il gusto, allora più di quei a me mi piace anche più, ma c'è a guerra, ci sono e noci, o formaggio, c'è appena tutto ciò che lo giuro.
1: C'è appena tutto, un piatto completo.
0: Un piatto completo, giusto appunto. E in più di quei con saori buoni,
1: tutto roba che rileva il piatto, che rileva l'insalata.
0: L'avete detto, che rileva il piatto, c'è il gusto, e poi c'è anche appena zuccherato, appena salito, e ride.
1: C'è appena il ciume, no? Come lui dice, è grudù,
0: sucre salé. Ringraziami assai per questa ricetta, e la già va, e poi vi dirà di sa di riesciuto, ma...
1: Allora, con un figo, se faccio un amico, mangia tu un figo verso l'amico.
0: Questo è il nuovo Marco. A mi metto lontano, un po' moderno. A ringraziarvi, ma è sempre un piacere di discorrere con voi. A bello, ama, ringraziabi, babraccio. Che bella ricetta che ci ha dato Amado Lanta RTFM, e qui vighi, qua appena insalata, qua appena dannadra infumigata, come l'ha detto Amado, un po' di magret canard fumé, appena il roquefort, appena in oggi, appena olio d'olio e da gedo. Teo mi sta a sente, perché gli piace a cucina, a Teo, ha inteso Teo. Una bella rigetta con fighi, noce e roquefort. Ecco, allez, passiamo appena di musica. Se avete ancora i rigetti con fighi, con astrafare, a me mi piacerebbe a sentele. Allez, continuiamo in musica con Jean-Paul Poletti.

Nanta, Vriguanza, Mora, les Soguazi, Treor, et Baspetu, Baspetu, Garamigi, Baspetemu, Chitama Sante, Apena e Musica, Sigura, e continuemo, cu una canzone che è Bogunishide, Tucci, una canzone di Diamadialesi, Ugelu e Walagna.

0: Ah ouais, j'ai dit bah au village Naziga, Udje, Ludi, Walagna, Nanta RTFM, et Antoine est avec nous. Salut Antoine.
1: Antoine Marie.
0: Salut Antoine.
1: Tu es Zola, Zuletta, du tournoi à Gorcio. On a ton gazette et tout, tu tiens, mais.
0: Mais déjà, vous avez rien.
1: Ça veut rien. Ça veut rien. Mais le nom, mais.
0: A rien gradiabi.
1: Je vous nuis, moi, ta manière.
0: Ah, poésie, alors, poésie. Poésie. Bisous tout mal, Léonto, hein?
1: J'ai envie de tout,
0: aspetta. O anto, proa de a ti amaci quando è bosi de cansa, dunque er chilo gundue o telefono passa. Avema Gabi, cu noi, Gabi da l'andue, mica i gorci. Saluto Gabi.
2: Saluto Gabi.
0: Cum usi de?
2: Si ma ue.
0: Si deve, si da uvrescu.
2: Sempre così, mai vecchio.
0: Bon, tanto mio, tanto mio.
2: Allora, saluto a Giuseppe Vezzane, a Zomboia. Amato che mi ha chiamato e quelli che ci ameranno e quelli che stanno assente. Allora, io che mi appena so che c'è tesa rimane, so da cui sento che dice proprio a luna, a 100%, perché come dire che volte scelte tu un anno, per sempre se vuoi a luna per tutto. D'accordo. Dopo voglio pregare un buon battaglio abbattito.
0: Yeah. Et bien, il dirait aux zones d'Alice, oui. Et
2: il y a une thèse.
0: Yeah.
2: Alors, dopo lui à Madalena, quand j'ai raconté la possession, c'est vraiment une possession que j'ai fait tous les jours, on nous aidera à mes connons, mais qui ont bien des gens. C'est un frère de peine. Tout à l'heure.
0: Qu'est-ce que manque mal?
2: Io mamma e mia, io vedo io non più caldo di quella volta.
0: Ah, d'accordo. Non sai bene mica questa.
2: Si
0: l'impara tutti gli orni, eh?
2: No, dopo io anche con te ci siamo parlato con i suoi figli.
0: Yeah.
2: Ma se scusate da lì, i figli mi piacciono, ma io mangio qualcosa rosso.
0: Ah, Bon, e io mangio anche così, non ti ha l'erba direttamente?
2: Ah, io mi piacciono ancora qualcosa.
0: Ah, con gaggio sicuro, con bicchiere di vino, con moderazione, eh. Ma un bicchiere di vino, appena il gaggio e carchi vighi, l'affare è fatto.
2: E dopo, io e Lorenzo, sono d'accordo con quello di un pastore, che io conoscevo anche il pastore in Boso, era amico un bicchiere vaggio.
0: Sicuro.
2: E la conoscevo nei tempi, non erano nudo, cosa vedi. Io conoscevo un pastore di capo, e quando le un giorno il mamone vesco la sua vermina, era con un tito da capo di...
0: Un gorcio.
2: Erano un'onda, erano un piccolo baracco, erano un'onda.
0: E
2: sbagliare, tante calde capi, sovi a coralle, che c'erano l'orte e tutto.
0: Tanti strati,
2: Oggi aveva tutta l'abbandono, non facevano di
0: uno.
2: Sono accosciato con suo pastore, e lui che l'ha detto, c'è iniziante qua su, mi conosco di lui, l'ha fatto a piedi, l'ha fatto, l'ha unisciuto, non l'ha mai giunto. Questi sono i pastori, non erano mica barri.
0: Ah, c'è una vita, c'è un mistero appassionante sicuramente, ma è un mistero assai urro, che domanda assai tempo.
2: Oggi i pastori viaggiano a calcare.
0: Ah, sicuro, alla fare non è più gli stessi. Non
2: mangiare l'animale in testa, questo l'ha visto un buccio.
0: Sicuro.
2: Non esiste più il calvista.
0: Non
2: è più i pastori i tempi.
0: On si bomika meta canto
2: chuki
0: non ci bomika baraguna l'insieme un cu joke si va sa o a 40 anni va on parle au moins 100 anni va ma di 40 anni va a wa la fare un po' mica essere a paragonato
2: si bomika tutto sta bene boh ma già io così la
0: mi dico nemmeno
2: una storia che qualcosa che accaduto in vero.
0: Ah.
2: Nel paese. Sapete che in paese io uso come de voi, eh? Per cui ogni paese ha una scuola.
0: Yeah.
2: Ci sono che ne hanno cui, dipende dalla popolazione, si dice. Mm-hmm. E noi ce ne eravamo una aiutata, un istituto di lavoro su Pippo Busti, c'è una zona.
0: Mm-hmm.
2: E nei tempi nei paesi, sono le dette sai. C'erano i bambini che tenivano gli ovvieri, che trovavano la giornata, che facevano i tetti o qualcosa, l'antestrale, che tenivano le pensioni, vicino a maestro e pensione data alla famiglia. Allora il maestro mi ha dato una pensione, una famiglia. E mangiato a mezzogiorno, e mangiato un saluto, e una serviva, in cucina gli serviva un saluto, con gli ovvieri e con tutti.
0: Mm.
2: E a Viccia ha visto a mezz'oretta allora, siete contento, mamma mia. Piaceva, ogni volta dove sono contento, benissimo. Bon. Quindi ma sera a Viccietta ha fatto la sua cena, la sua zuppa come sempre, di legumi, come lo giuglio, e c'erano tre che erano persone quelle che si hanno dato quasi tutta la soppiera. E mangiano la zuppa. E hai chiesto questa cosa che a stesso dice, un piatto era mica rotto, non mica mangiato zuppa. Ha detto qualcosa che ha detto che c'è allora, se fai pa' mangiare zuppa. Dice no, allora mi siete pas soupiere.
0: Un si de mica zuppa, dia. In corso si girerebbe così. Vous n'êtes mica mamadia, vous n'êtes mica soupadia. Vous n'êtes pas sous pierre, et non, elle n'était pas sous pierre. Ne manque mal.
2: Allora, babbraccio a volte.
0: Babbraccio, Gabbia, ringrazia Bibè per questa storietta.
2: Tutti i canavani.
0: Babbraccio. Tenetevi garo e a presto, Gabi. A ringrazia Bibè. Angelo è con noi, Awa. Angelo, salute.
3: Zaveria, salute a tutti.
0: Babà, Angelo.
3: Babà, tutto va bene.
0: Bon.
3: È vero, c'è un io coigli frutto o vigo,
0: yeah.
3: E a pianta viga, ma va, osaria, a zo chi vi piace o vigo,
0: yeah.
3: È solo un frutto, e volete sicuramente parlare di a pianta, ho capito,
0: yeah.
3: Ma io parlavo di a pianta, a viga, dopo le vighe che si trovano nel Mediterraneo, dopo fino a, parlo sempre di a pianta, e dopo quando attacco per parlare di un frutto, I vighi, perché che i vighi di plurale e di vigo.
0: Sicura, no, ma nemica ciò che vuoi dire di voi era giusto e tutto. E ma io ho pensato per riflessione o bumigi a quantunque l'affare e alla ringuercio se non mettiamo a conto, se non facciamo baragone con francese, un figuier una a viga e un figo un figo beride l'affare è appena alla ringuercio e aggiù mi dici a di proprio una marca che è la nostra lingua quantunque.
3: No, ma non mica capito, ma è di fatto a dire
0: no, ma non vedo mica ribiato, non era mica berboi, o Angelo buria giusto l'ampa un soggetto così non t'ha da olino,
3: No, simbolamente impastati con la lingua francese.
0: È vera.
3: Bon, bagliai una fava a viga, vi piace i vighi. Fate vedi di mangiare, perché un vigo secco, buco se lo è appena zuccherato.
0: È buono,
3: di assai alcalina. E qui lutta contro tutto, tutti l'agi che ci buono fa male al nostro organismo.
0: Avete ragione, Angelo.
3: No, perché amico, perché voglio sperte, perché
0: avete ragione, è importante.
3: Bon, allora oggi questi calori e queste glimme, questi si può chiappare che un male in gola.
0: Ah, questo è sicuro.
3: E quando siamo là, siamo asidene, un male in gola. E a volte, l'hai già detto, può essere due o tre volte, ma per lì, chi dice, di conterà di una poesia, chi dice di allegra e di più allegre, di Pedro, di Orso Pedro, Susini di Valagna, che ha fatto quella poesia 100 anni fa, 80 anni fa, non lo so più. Bon. Allora, sto mugorcio, tu sava senza resto, e tu sava come l'usello aia a coqueluche. Allora, in francese, a coqueluche si può dire di nous le chant du coq. Bon. C'è la spera che sto mugui una amica sta coqueluche, ma de noi a coqueluche si dice addossa canina, addossa cavallina, addossa asina. Ma si può dire si può dire uscedico. Sono parole grosse, che io trovo dei
0: d'accordo.
3: E l'amico Orso Pedro agia così: mi biango desse in questo mondo più che d'astri disgraziato, tosso senza riposo di bui cosonnato, e man conduttore speciale un po' guerisce un po' male. E poi, tosso inverno ed estate, tosso in casa e tosso vora, tosso scherzo o gui scarpi, tosso tardi e di un'ora, tosso giorno e tosso a notte, un colpo biano, un corpo forte, tosso a rito e tosso un letto, tosso a rompemi ubetto, tosso in alto e tosso in basso, tosso a diritta, a dritta e tosso a manca, tosso grande che tira un salto, tosso grande che obeso l'anca, tosso in compagnia e tosso solo in frenesia, tosso grande che beve l'acqua, tosso intastando in vino, tosso all'aria di a montagna e tosso al soffio di un marino, tosso in tutte le occasioni, tosso per ogni questione, tosso incalando il gabo, tosso in guardando le stelle e tosso in cercando l'amore, ma mi scappano le gidelle e di ogni radio a vossa senza moia e qua d'ossa. Ma piaciuto?
0: Ah, bello detto, eh? Bello contato. I paragoni sono belli, tutto è detto di maniera semplice, ma giusta, perché chi sia di tutto
3: questo. Magnifica, perché ogni tanto, tutti i 2 anni, ok? Mi piace di
0: spettare. È proprio ella. Angelo, con piacere, a domani. Babraccio, buona giornata, a domani, Angelo.
3: Buona giornata anche a voi.
0: E c'è Battista con noi, Oati.
4: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
0: Come si dice, Oati?
4: Sta va piano piano.
0: Come era questa vista paesana allora?
4: È stata bella, c'è stato un mondo, un gruppo.
0: Ah, tanto mio, mi piace piacere.
4: Fatto buono, c'ero. Si è passato bene.
0: Boh, tanto mio. E vostro Natalizio allora? Avete mangiato i scotti o che avete fatto?
4: Ah, ho mangiato come sempre, confè.
0: Boh, tanto mio allora.
4: Boh. Oggi c'era poco mondo.
0: Tutto il mondo è giunto allo stesso tempo.
4: Allo stesso tempo,
0: Oati.
4: Un aiutante a fare addio, ieri poi dire buongiorno.
0: Mi va già sai bieggè, anche un bisaludo, e poi torna un felice Natalizio, anche se le raieri, e ci ridruemo domani o dopo domani.
4: Vi ringrazio.
0: Babraccio, abbeggi, Oati, a ringraziarvi, anche a voi. E c'è Anto che è venuto con noi.
5: Io gosto.
0: Allora, Anto.
5: La poesia di Tossa, così, magnifica.
0: È bella, eh? È bella, proprio bella.
5: Si potrebbe mettere
1: Mais sa musica, è cantata l'usa per una musica appena allegra.
0: Ie, perché mica, è vera, non avevi ieri.
1: È assai originale, ci arriva a trovare parole. All'uomo così di mandare l'RCFM.
0: Ie, li umano di radio a Angiolo sicuramente, e poi radio sta a sentire.
1: No, dici, non è mica sempre... o vivo a vita, cioè tutte gli stessi, però ho detto l'arancio, stessa cosa, l'arancio non si dice mica o femminile.
0: È vero.
1: C'è tanto contrario, perché un melo, di maschile sta oltre lui, l'arbo, è a mela.
0: Ma a mela?
1: Un nemico una regola.
0: No, non c'è mica regola, allora veramente bei frutti. E questa che della lingua gorsa mi incanta, perché chi abbiamo le nostre regole.
1: Perché di noi c'è un latino che gioca sai, eh? Che sei no. Volerebbe domandare niente così al pubblico se li dice per i parenti, i genitori o i parenti?
0: Perché bella questione.
1: Se lo si rivede appena. I parenti vengono da paro, quelli che sono pari sono, erano detto, o babbo, a mamma, no, non parliamo mica di babbo e mamma, no, parliamo di parenti.
0: Di quelli che sono mica lontano di noi, dunque, chi sono parenti.
1: Sono pari, sono stesso lì. O babbo e mamma, sono mica pari ai fratelli, manca appena.
0: No, c'è una berta di mamma, una berta di babbo e elu, di unico.
1: Engendré in francese, generazione genus generis in latino, vuol dire più nessuno dice genitori, tutto il mondo dice parenti.
0: Avete ragione, e poi quando noi, quando lo si dice che chi sia, siamo parenti, l'affare è gli stessi, veride.
1: Ma lui non c'è mica genitori, non c'è mica babbo e mamma, e siamo parenti, cugini carnali o mica carnali, cugini di terzo, nipote, che è parentia. Capite? I genitori sono quelli che mettono un mondo, che facciano nascere, che ingennano una vita.
0: Beh, non avevi mica pensato così, ma non avete mica adotto, avete anche ragione, forse. È vero.
1: Sono appassionato. Io cerco sempre a filigrare a trovare mini geek per quando qualcosa mi fa una pena.
0: Avete ragione.
1: Prima di ponga la questione, domanda a niente, faccio una domanda, dite parenti o genitori, per dire le parents. Bon, bella, Guy, se tu dici le parents d'élèves, i genitori d'élèves, on dit si je mica.
0: Non.
1: Bon, sarebbe trovare un'altra cosa di parenti d'élèves. Ecco. Capito? Perché non so mica pensare francese.
0: I wabi e mamme,
1: Ah sì, va bene. Va bene, mamma.
0: Chi deve pensare?
1: I genitori di lei, e perché no? Perché non la sentiamo mica, ma a Roma di Santo una cosa, ci abituiamo.
0: Genitori scolari.
1: Ecco, una piccola riflessione appena linguistica.
0: A ringraziare bien ça, Yonto. E se i nostri auditori hanno inteso questa questione che va a vedere tu giusto un anno, o parlava giustamente di uva tu di parenti o genitori, che beh, a Ghiabaro la parente.
1: Che è un piacere.
0: Ecco, dunque, se c'è chi sia a un'idea o una spiegazione, non t'ha sta a fare, ti ammagli.
1: On aggiusta qualcosa di originale, anche se non è mica, ecco.
0: Avete ragione.
1: Ti ringrazio, Saveri.
0: Anto, abbraccio e bigo, a presto. È stato un piacere, a presto.
1: Anche a me.
0: E Lorenzo, è con noi. Hola, salute.
6: Salute a tutti.
0: Come si deve oggi, babà?
6: E fai mandare.
0: Bon, tanto meglio.
6: Allora, l'amico che viene in Bassa, saluto a tutti, ben inteso, l'amico che viene in Bassa, io in Geria, come ha detto, le parenti delle pedi, i parenti e levi.
0: I genitori, i levi, o di scuola.
6: E mamme, i wabi, di le levi.
0: E ciò che ha detto anche io, e mamme.
6: Io so chi penso, in essendo, digeremmo, giovane, per rapporto a certi che hanno visto a strafare, ho inteso a strafare, ma io mi si pare avessi sempre parlato così, dicendo wabi.
0: Voi digeria di babi e mamme.
6: I wabi e mamme, i wabi. Mica i parenti e levi, bon. Non, ça forse.
0: A me mi barre logica così, bon, forse e, ognuno va come lo vuole, hein, e, l'affare è giusto con tutto, ma mi barre l'indu se volete, mi barre normale, e, logico.
6: Diceremo, ci si barre un più obbligo di tutto ciò che si sente, che o abbe a mamma di...
0: Ecco, di c'è un babbo, c'è una mamma, dunque sì, c'è così per me,
6: e
0: mi barre...
6: Io non dico manco le levi, e ho i genitori che vanno a scuola.
0: I scolari, e come le levi, un nemico, una parola, che dobro, che dobro...
6: Forse in due boi che siamo abbastanza vicino da San Lorenzo a dove cinque, ma forse in astro si c'è i parenti e levi, o... Ma noi diciamo più i sedelli sono andati a scuola o sono a scuola. Ma bon,
0: anche a scuola vislingua, sono andati a scuola ieri ventosa, a scuola vislingua, lebiga, e non si dia mai le levi, si dia sempre scolari a scuola. Dunque, le levi non è mica una parola per me, caobro, di maniera così semplice, ma è naturale, voilà, è dieta.
6: Naturale. So che lui sia, so che voi siete di questo amico che va nei chiamati, è sicuro che dopo l'abitudine si via.
0: Sicuro.
6: Una parola. Da una parola e dopo c'è un so chi fa a capiarla, ma allora si faccia sempre come lo si può e non è mica critica, è giusto un senso di imparare e di spertere soprattutto. Allora, mi scuso, aggia va giusto una domanda.
0: Sicuro.
6: Hai una storia contata una ai montagnieri, perché vedo che si dà una giovanotta appassionata ai montagnieri, ma allora, è troppo, dopo siamo troppo lunghi. Allora, hai un
0: messaggio... Puoi, avete un tempo di contare la storia, se volete.
6: No, forse c'è un amico che se lo si esce e se non dorme mica... Ci hanno cantato una canzonetta, se tu sei riuscita a negare, non intesa.
0: D'accordo.
6: Allora, di Agostino di Casamozza.
0: D'accordo.
6: Di appena ne parliamo da una oggi, forse di bello e male, di appena un genere di Jean Laurelli, che sa una cinquantina di canzoni corse antiche.
0: Ah.
6: E sta amico così. Se lui ci può cantare una canzone, io mi piacerebbe che lui ci canti un maginello a caffè.
0: Un maginello a caffè?
6: Perché il caffè tutto il mondo è e tutto il mondo ha bisogno. Allora, come in Corsica, caffè non ce n'è tanto,
0: no.
6: Può farlo bene a nastro, a meno che i tempi cambiano e che con lo facciamo coltivare anche qui. Allora, sta amico che non mi faccia piacere per una volta. Se lui le donne con la mangia come Austin, o vado, c'è anche lo gigante sa canzone come l'ha già cantata qua su.
0: Oh Austin, se va avete inteso un messaggio, c'ho la tia mai a cantare canzone.
6: Che lui capisca da tre e che lo ci chiami subito. È piacere.
0: Ordine allora, comandamenti.
6: Oggi è muetto a nostra e muetto esce. Sciabulate, allora biga, a presto e a beggi.
0: Lorenzo, è stato un piacere, come sempre. A presto, a beggi. Buona giornata, un abbraccio. E ma va una piccola pausa e ci ma sta a sentire una bella canzone di Bidalba, Fa la Zorma, non ti RCFM.

0: Cavala Zorma, un gruppo bidalva non ta frequenza amore e c'è Francesco con noi di Gualagna. O Francesco, come uside?
1: Io so bene, mo faccio un po' di gallo, non so come che mi sentite bene, mi sentite partendo?
0: Per un momento mi sento.
1: Bon, vabbè, allora. Allora, questa canzone la scrive, non era mica bella, diciamo la prima canzone, ma è proprio lui. Primamente, buongiorno a voi. Ed una voce sputica e bella di corso tranquillo in radio e un bel senso.
0: Vi ringrazio, Vrence. Mi gumo, ringrazio bien
1: sai. No, francamente si sente che voi ed imparato forse di Giuguela anche io si va buoni e mamoni
0: qui mo barenci e
1: corsi barenci. Allora, sapete, voi hai via il voto di Gaori che non conosciamo a forse da altri auditori non hanno parlato già, ma vorrebbe dire che sapete possiamo più un tempo di unioni a Ua.
0: No.
1: Gli unioni sono finiti normalmente. Poi sapete so che li sono gli unioni.
0: Per me dirà un periodo da 21 di luglio a 21 agosto, 20 di luglio poi.
1: E da due di linea noi sugli perché sta parola, questa parola io è un pastore, un vecchio pastore Valazurmunco, lui che fa Valazurmunco giustamente che aveva imparato quando era giovane studiante che andava a fare Moisi di luoghi di Valazorma, un giorno che c'è un pastore che mi ha detto, a sapete da dove viene la parola isurioni. Allora io ho detto un sole rosso. No, i unioni vengono di un sole entra nell'agostinazione di unione.
0: Sì, è questo, sì. Uleone, ma viene sempre spiegato di me. Non ti sono da usare di Uleone.
1: Allora, avanti, si può più gli unioni, purtroppo va bene ancora un caso, Awa fa 30 anni qui. Da qua le Dostrigoni fa 30 di Aistebrica con tu per sai e per questo che i figli di un nostro amico che ti ha messo una sola si ragascano tutti prima che allora allora devo sapere che i figli vivo un corso del Mediterraneo e quanto un frutto come già radio celeste, questo che ciò che li chiamano francese la pomme d'Adam, noi chiamiamo un vivo.
0: Eberra. È giusto. A nostra pomme d'Adam.
1: A nostra pomme d'Adam. Allora, diciamo, di mica verificata, ma diciamo delle prime scritture di Ubaraisu, non parlano mica di una mela, ma parlano di una viga.
0: Eberra. Avete ragione, Francesco.
1: Per il Casalonga io ho fatto un libro, non è questo, così bello, in cui si barre Benì e Elu, che hanno fatto sul libro, praticamente, che ha illustrazione che la pomme d'Adam non era mica una mela, ma era un figo, dunque, è qualcosa di importante per noi.
0: Questo vuol dire?
1: Voilà, vous avez dit tout ces paroles.
0: Mais ringrazia bien ça, Yorenche, et Austradia, mais je te vois les paroles, je te vois les storiettes, et c'est un premier jet disperte, avec l'auditori, tout ce qui est gounoche, et nous, tout ce qui est bon, nous, pour ta chigui, hein, pour ta mignon.
1: Si tu as mis casse-courda, si, voilà, dis ça, fari, bon, ou d'un coup, force à la scambia, mais t'as vu, io so balanino, ora mi nego dell'Alta Rocca, un resto, un in taniera. Era già qua su, so parlato ma orto.
0: Ah, d'accordo.
1: Dice non c'è mica mondo, ma da presa me
0: c'è un mondo.
1: Più che ad abitudine, da presa me.
0: E uso da consento con voi, Francè, a mia avviso c'è un mondo.
1: Francamente, so come mica un deliuano, posso che ci sono sempre qualche dice radio, qualche commerciante che si piagnano, si lagnano, dicono che c'è mica abbastanza, ma d'appresso a me ce ne è assai.
0: Non t'hai strave, Giso, che sei sicuro?
1: Le zinzale che facevano un vudie di Abbiadia, qua sono delle zinzale, ci vogliono forse vudie di montagna, ma bon, quindi erano qua su.
0: E qua sono anche montagna, o francese, e zinzale sono giunte.
1: Avevamo le formicole. in Italia è già, ci sono due zinzale, di diverse qualità.
0: Tra i formicoli e zinzale siamo freschi.
1: Ci sono trovato i luoghi per ti attacchi un po', ma è ora la vinisca.
0: È che la vinisca, qua. Ad Avigny o Dralala.
1: E la vinisca o Dralala. Voilà.
0: Ringraziabbi in tutti i casi, Ovrenche, era un bel momento di spartire. Babra, ci fa di bene in Anta Astra, o sicura fa di grazie. E a presto, spero, in Anta RTFM. A Beggi, a Unistiorni, Ovrenche. Che belle discussioni, Nanta, avrei grande amore per questa emissione di idea oltre e di veramente ciò che mi piace o più di questa emissione e di Vala, che è veramente un onore di buon esperto con voi, cari amici, d'imparare a vostro lato. Dunque, vi ringrazio a tutti quelli che sono intorno a me, che mi aiutano a far che l'emissione sia possibile. C'è Nicola che è con me, c'è Nico che è con me, c'è Julie, tutti i tecnici, tutti gli agenti che lavorano qui e di sicuro l'auditori. Dunque continuiamo in musica, non tasteva le parole con Marco Biancarelli e di Gunte.

Marco Biancarelli di gonte e cusi gompie ste missione si gompie di da ostra pero e gen tutti gasi rivaneremo di sicuro domani, ma noi ci stiamo insieme sino a 5 ore, dunque sta devi be con noi, non ta avreguenza amor

0: Avec des rigouni chauds au Hawa, j'ai dit Bedrogel Fou, Tchekou, Cadalinette, allez, Hawa est un peu dit d'Abarol, à Marco Biancarelli, à Groninga, Saramaggi, Hawa, non ta vreguenza mora, oste ma sante.
1: Buongiorno a tutti. Quante volte vi è successa di figliulai stiddi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sono posti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto ciò la capì ciò che dovuli dire a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici: l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nei luni di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta attorno. In cui telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita in Antartide ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta questa immensità. Se da c'è sbucata Anna Sciacquinci, forza o lo stesso miracolo, può essere accaduto un altro, qualche da voi si forma, no? Dunque, la prossima volta che vuoi figliolare ti stiddi, chissà, forza c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: Neku, allez, atterrissage et peut-être décollage, parce que Chine qui bolé nous campa indéal très bien être. Vous savez que c'est le grand, voilà, en vivre sur une autre planète. Est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes? Il paraît que oui. Chibuderi, ae, sa, ui, de altro, sa, ramaji, a, die, tchou, ke, luji, bie, spiega, Marco Biancarelli.
1: Buongiorno a tutti. Quante volte vi è successa di figliulare stidi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sono posti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto ciò la capì ciò che dovevi dire a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici: l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nei luni di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta attorno. In cui telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita in Anta a Terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata Anna Sciacquinci, forza o lo stesso miracolo, può essere accaduto un altro, qualche da voi sia sua forma, no? Dunque, la prossima volta che vi figliolerete gli stidi, chissà, forza c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.
0: Maison, hein? Ma c'est mon cas Spielberg, qui a cacciato juste à point où, fatto parecchie ville, mais hein, intorno a acheté bien et do vidéo tout aspect, au groupe Rouchens, juste après, il y a un cadeau pour vous, il faudra être attentif et rapide.